men narakati na kon kanwa narata he kangaro ayo memory fm 89.9 ibukim disas pai romoro disare re ino ko awal pana ai kon me kinaki akene ti meto ande ki patan kong raibo nuwo weko anti rarikim taina memory fm 89.9 ite meto an ki meri meri nipeko ibukim ai buken na tara ai kripasta.

0: Devo augurare alla buona nazionale di Tegrai. Oggi abbiamo avuto i rigori che mi hanno fatto, con la buona Tegrai, in se pagano, me ne portano a Tegrai, con la buona Tegrai, poi, con la buona Tegrai, con la buona Tegrai, con la buona Tegrai, con la buona Tegrai, con la buona Tegrai, con la buona Tegrai, con la buona Tegrai, con la buona Tegrai, anak kategori, anak kategori. Berapa awak tahu semua?
1: Aku nang dara pada kengkoi nam kategori meyian peam teka, kuna kategori di kena nam tay ni pusi pusi ke aku, kategori di kakan aku kuat kategori yang tapai kakak aku. Nara tay mungkai, ayu wapi meono wate menis sena konjawa isu asa tapen wawata kiri kakin aku popon tetai. Sena kau kari kita tetap yang rayakinan nana rungurung responsa.